0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50 di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Lo sport, iniziamo con il calcio, e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. In 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport, nel calcio, e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio: l'Inter centra il doblete campionato Coppa nella tesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis: agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Kivu. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti, almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino, Sibia, ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi-Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma al tempo arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa: potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte appena in un foglio è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia. Per rintracciare
2: individuare l'autore delle annotazioni. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.
0: Un saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla sapienza.

0: Scienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Coder. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Draghi è stato insignito oggi ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'Europa sia più assertiva con gli Stati Uniti, il compromesso non ha funzionato, il monito di Draghi. Lungo applauso della platea per l'ex presidente della BCE. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping, che poi ha invitato alla Casa Bianca. L'incontro avverrà il 24 settembre. Il progresso cinese, ha detto Xi, è compatibile con Make America Great Again. Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi russi con droni e missili sulla capitale Kiev è salito a 5, con circa altre 40 persone ferite. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, le parole di Zelensky. Riarmo non è difesa, così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace vera, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare. Tennis al via sul centrale del Foro Italico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, traguardo mai tagliato prima. In serata l'altro quarto degli internazionali fra Medvedev e l'andaluse e in programma anche le semifinali femminili con Kristea Gauff e Swiatek Svitolina. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve avere l'atomica, afferma la Casa Bianca. Mario Draghi è stato insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'unica via per l'Europa è un federalismo pragmatico, ha detto l'ex premier aggiungendo: l'Europa deve essere più assertiva con gli Stati Uniti per riportare la partnership su basi più eque. Ciò che ci frena però, ha detto, è la sicurezza. Una donna è stata ferita a colpi di forbici dal marito a Soccavo nel Napoletano. Per fortuna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un taxi con cui ha raggiunto l'ospedale San Paolo. Il 66enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Una straordinaria scoperta archeologica a Maastricht nei Paesi Bassi potrebbe aver portato al ritrovamento dei resti di D'Artagnan. Il nobile guascone è realmente esistito, che ha ispirato il celebre eroe di Dumas. I resti sono ora sottoposti ad analisi del DNA per confermarne l'identità. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono nuovi ingressi. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23. Premiati 87 porti turistici, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Xi Jinping ha invitato a evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. A Perugia avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Per questo un 18enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo, assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, nome di fantasia, per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui nulla importa del bene comune, ha detto il Pontefice, notando che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Siamo allo sport. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Per la vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la competizione, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. Ed è tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Intanto, sullo fronte della guerra, l'Iran, secondo il CENTCOM, sono state distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Conflitto russo-ucraino. Commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna un'altra notte di morte e distruzione. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan. Esclusi affido e adozione dei 3 bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi 2 test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimata. Visita di Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così in italiano al termine della sua prima missione all'estero dopo la malattia. Nel secondo giorno a Reggio Emilia ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children, incontrati nel suo tour. Il tennis, Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Dalla sfida di questa sera tra Medvedev e l'andaluse, il suo prossimo avversario. Alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Per il CENTCOM, distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Nel Regno Unito, sfida alla leadership di Starmer, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni e formalizzato per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 21. La serata decreterà gli ultimi 10 qualificati per la finale di sabato 16 maggio. Come nella prima semifinale saranno 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Ciclismo, Davide Ballerini brucia il belga Stuyven sul traguardo di Napoli, prima vittoria italiana alla Giro numero 109, terzo Paul Meunier, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una cinquantina di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota alla procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Lo sport, iniziamo con il calcio. E l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco, molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport, nel calcio, l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio, l'Inter centra il doblete e campionato Coppa nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Kivu. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo. Potremmo entrare in conflitto.

0: 25enne bracciante Sacco Bacari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma al tempo arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa. Potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.
2: Un saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiama difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa, rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record, attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per 11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Draghi è stato insignito oggi ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'Europa sia più assertiva con gli Stati Uniti, il compromesso non ha funzionato, il monito di Draghi. Lungo applauso della platea per l'ex presidente della BCE. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping, che poi ha invitato alla Casa Bianca. L'incontro avverrà il 24 settembre. Il progresso cinese, ha detto Xi, è compatibile con Make America Great Again. Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi russi con droni e missili sulla capitale Kiev è salito a 5, con circa altre 40 persone ferite. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, le parole di Zelensky. Riarmo non è difesa, così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace vera, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare. Tennis al via sul centrale del Foro Italico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, traguardo mai tagliato prima.
0: In serata l'altro quarto degli internazionali fra Medvedev e l'Andaluse.

0: Programma anche le semifinali femminili con Kristea Gauff e Swiatek Svitolina. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve avere l'atomica, afferma la Casa Bianca. Mario Draghi è stato insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'unica via per l'Europa è un federalismo pragmatico, ha detto l'ex premier aggiungendo: l'Europa deve essere più assertiva con gli Stati Uniti per riportare la partnership su basi più eque. Ciò che ci frena però, ha detto, è la sicurezza. Una donna è stata ferita a colpi di forbici dal marito a Soccavo nel Napoletano. Per fortuna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un taxi con cui ha raggiunto l'ospedale San Paolo. Il 66enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Una straordinaria scoperta archeologica a Maastricht nei Paesi Bassi potrebbe aver portato al ritrovamento dei resti di D'Artagnan. Il nobile guascone è realmente esistito, che ha ispirato il celebre eroe di Dumas. I resti sono ora sottoposti ad analisi della DNA per confermarne l'identità. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono nuovi ingressi. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23. Premiati 87 porti turistici, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Xi Jinping ha invitato a evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. A Perugia avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Per questo un 18enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, nome di fantasia, per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui nulla importa del bene comune, ha detto il Pontefice, notando che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Siamo allo sport. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Per la vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la competizione che definirà lo sfidante per l'America's Cup. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Intanto, sul fronte della guerra, l'Iran, secondo il CENTCOM, sono state distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Conflitto russo-ucraino, commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna un'altra notte di morte e distruzione. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan, esclusi affido e adozione dei tre bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle Azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimata. Visita di Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così in italiano al termine della sua prima missione all'estero dopo la malattia. Nel secondo giorno a Reggio Emilia ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children, incontrati nel suo tour. Il tennis, Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2-set, 6-2, 6-4. Dalla sfida di questa sera tra Medvedev e l'andaluse, il suo prossimo avversario. Alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Per il CENTCOM, distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Nel Regno Unito, sfida alla leadership di Starmer, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni e formalizzato per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 21. La serata decreterà gli ultimi 10 qualificati per la finale di sabato 16 maggio. Come nella prima semifinale saranno 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Ciclismo, Davide Ballerini brucia il belga Stuyven sul traguardo di Napoli, prima vittoria italiana alla Giro numero 109. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50 di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri, lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Lo sport, iniziamo con il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. In 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport nel calcio: l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio: l'Inter centra il doblete campionato Coppa nella tesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la 10ª Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3 set e vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la 10ª della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Kivu. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti. Almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino, Sibia, ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne, che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma al tempo arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa. Potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.
0: Un saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiama difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: con Insuperabile. Allora ci siamo, dai che venerdì. Oh, ma che bella giornata, un bel sole questa mattina. E prendi l'ombrello e togli l'ombrello e metti l'ombrello e togli l'ombrello, vero Sere? Allora buongiorno a tutti da Betty, eccoci qua Radio City insieme come sempre sino alle 10.
1: Ciao, sono Maria di Novi Ligure, I love Radio City.

Mamma mia, che tasto dolente. È una tragedia questa, non partecipare ai mondiali. È andata così quest'anno, cioè quest'anno, sono anni che ormai niente, non partecipiamo ai mondiali. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. È bello, questa giornata, direi non soleggiata, ma è bella questa, questo momento, no, che mi ha mandato la nostra Sere. Novembre, esci da questo maggio. Sarebbe anche il caso e il momento di farlo, no? E metti l'ombrello, togli l'ombrello, e metti l'ombrello, togli... insomma, veramente anche basta, no? Novembre, adesso abbiamo capito, però vorremmo anche un po' di primavera, un po' di caldo, e effettivamente il mese di maggio. Poi basta con ste lune, che siamo indietro di una luna, perché mia mamma continua a dirmi sta cosa. Io mi sono anche un po' stancata, ieri l'ho strapazzata, perché basta, cioè, ho capito che tutti gli anni così, siamo indietro di una luna, per forza, allora sarebbe aprile, sì, certo, come

no, vabbè, noi ce ne freghiamo delle lune, ma intanto abbiamo i vostri messaggi già copiosi questa mattina. Saluto anche Ari, buongiorno anche a te, un saluto anche al nostro carissimo Claudio, presente anche lui, quindi buon venerdì, buon inizio settimana ad Angela, a Jessica, un saluto anche, lo mandiamo a Daniele, Marco c'è anche lui questa mattina presente, Ila si è svegliata prestissimo questa mattina, quindi ha già fatto il suo giretto, perfetto così. Allora fatemi salutare invece una personcina che ho conosciuto ieri. Allora, Pietro di Volpedo è in macchina, credo con la nonna in questo momento, e allora avevo promesso questo saluto, per cui arriva lui, un saluto speciale. Non ho Shiva in scaletta, ti va bene lo stesso? Saif è bravo, ti piace? No, lui voleva Shiva, ma niente da fare, i programmatori non mi hanno accontentata. Allora Pietro, ti saluto, è stato un piacere conoscerti, mi raccomando, però una seratina a Pavia ogni tanto falla, perché insomma ho capito che Volpedo è bello, si sta bene, c'è tutto di bello a Volpedo, però ogni tanto una serata tra amici anche in quelle di Pavia non guasta. Un bacione a te, buon viaggio, quindi direzione Novara se non ricordo male, e allora ti regalo questa. Buona domenica,

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, nuovo peggioramento che è iniziato con la giornata di giovedì, che si trascinerà anche per l'inizio del weekend, causato dall'ingresso di correnti fredde dal nord Europa che favoriranno la formazione di rovesci e temporali nella giornata di venerdì, soprattutto anche diffusi e grandinigini. Sabato, graduale miglioramento dopo una nottata con residue piogge tra Piemonte e Liguria, ampie schiarite poi dal pomeriggio, a seguire qualche giornata soleggiata seppur in un contesto termico ancora freddo per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
8: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
9: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
10: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
9: BYD, quindi tecnologia innovativa.
10: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
9: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 15 maggio. Le stelle dicono: Ariete, bene in particolare il lavoro, ma anche il dialogo amoroso diventerà più vivace e intraprendente. Toro, favorite le imprese professionali, l'amore vivrà momenti assai intensi. Gemelli, alcuni astri vi inducono a non perdere tempo e a darvi da fare, tuttavia possono esserci degli impedimenti che richiedono da parte vostra una più attenta riflessione. Cancro, potreste dovervi occupare di una questione urgente, ma non preoccupatevi, altri pianeti vi sapranno donare forza e determinazione nonostante ci sia Mercurio che diventa dissonante. Leone, giornata interessante almeno per il lavoro grazie a Mercurio amico. In famiglia urge un chiarimento che non è saggio rimandare. Vergine, la Luna nel segno con la complicità di Marte e Venere positivi saprà alimentare le vostre ambizioni professionali ma soprattutto favorirà un bel clima affettivo. Tutto bene. Bilancia, riflettete a lungo e siate cauti. Scorpione, nel lavoro non avrete particolari difficoltà e in amore vi sentirete un po' più disponibili. Sagittario, quella di oggi sarà una giornata senza eccessive difficoltà, a patto che sappiate essere costanti nelle vostre intenzioni. Capricorno, decisioni frettolose che in questo momento potrebbero rivelarsi fallaci. Siate saggi. Acquario, siate più solleciti nei rapporti affettivi che non stanno vivendo un periodo troppo lieto. Pesci, potreste nutrire qualche perplessità circa una vicenda che vi sta preoccupando già da un po'. Siate sereni, presto, ci saranno buone notizie. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

Runaway insieme a Lady Gaga e Doci qui su Radio City dal Diavolo Veste Prada 2. L'avete visto? Vi è piaciuto? Beh, non ha niente a che fare col primo, però bello, bello. Bravissime anche Mary Streep, sempre strepitosa come Anne Hathaway. Allora, torniamo a noi al maltempo e oggi è così, è buon 15 novembre a tutti. Altro che maggio. Allora, sì, sì, qualcuno dice, ma la mamma ha ragione, Betty. No, perché ho detto che mia mamma continua a dirmi, ma siamo indietro, sì, ma mai rotto, costa l'una, cioè, veramente, vabbè, gli anziani, no? Ci ricordano questa cosa, ma sarà anche vero, però non possiamo rallentare, recuperiamo sta benedetta luna, almeno la facciamo finita, no? Perché ogni anno la stessa cosa, poi ieri purtroppo maltempo, soprattutto in Piemonte, diversi temporali che hanno interessato pianura, collina e zone alpine, addirittura la neve, raffiche intenso di vento, poi insomma anche grandinate purtroppo tra Vercellese, Novarese e Monferrato, perché insomma è veramente un tempaccio. Allora, saluto e ringrazio anche Roberto e poi fatemi salutare una deliziosa Delia. Lei parte da Fabbrica Curone, qua siamo in provincia di Alessandria, però io conosco la zona, Monte Capraro, poi c'è Selva Piana, Saloni e si va a Caldirola da quelle parti, un posto bellissimo. Delia, direzione Tortona, perché lei prima di andare al lavoro si concede un'oretta di palestra, ma quanto sei brava. E allora bacio a te, mi ascolta sempre, quindi è stata una sorpresa, è tanto bello conoscerti, quindi ti lancio questo saluto, ti regalo la prossima canzone solo per te, ok Delia? Un bacione grande grande, buon allenamento. Used to

0: mitici, sempre bella. Ha tre mesi questa canzone, però non mi stanca, non so come mai, mi piace un sacco, sempre bella bella. Allora, grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Da dove iniziamo? Allora, intanto salutiamo Giovanni che mi scrive da Ovada, dice buongiorno a tutti e domenica si va a Varazze, Frecce Tricolore, che bello, bellissimo, mamma mia che spettacolo. Insomma, dovrebbe migliorare il tempo, no? Io ho anche la comunione di Andrea, del mio nipotino, e quindi insomma siamo vestite leggere, per cui non ci siamo preoccupati. Vabbè, ho detto oltre ma metà maggio, insomma, mettiamo anche la scarpa aperta, ma figuriamoci, qua ci vogliono gli stivali di gomma tra un po'. Cioè, andiamo alla comunione di Andrea con gli stivali di gomma, bello. Allora, c'è Fiammetta, eccola qua, la nostra dolce Fiammetta.
1: Ah, e anche oggi è una splendida giornata di primavera. Il sole è alto, gli uccellini cinguettano e in lontananza si sente anche il profumo del mare. Ah, che piacere, buongiorno. Ah, porca miseria.
0: Porca miseria, beh, sei stata carina, perché ci scappava anche un'altra cosa. Ciao Fiammetta, sempre un piacere ritrovarti. E poi abbiamo la nostra Paola, eccola
2: buongiorno,
0: qua.
2: Buongiorno Betty, stavo pensando, visto nella stagione che siamo, questa mattina invece di andare a aprire il negozio, volevo andare per castagne. Così almeno magari stasera preparo due caldarroste, un vin brûlé e in compagnia di amici. Anzi, se ti vuoi aggregare a noi, ben volentieri. Una buona giornata, un abbraccio grande.
0: Allora, io direi, oltre alle caldarroste, vin brûlé, io guarda, vado a funghi e poi magari ci prepariamo una polentina con i funghi, non guasta. Allora, ok, accetto l'invito, arrivo, tranquilla, tranquilla.

0: che passerò anche da casina tua. Ciao Paola, un bacione. Saluto anche Angelo e Claudio, saluto Roberto, un saluto speciale anche all'Amichi. Altri saluti tra poco, non c'è più tempo. Ok, ci fermiamo, torniamo lì, state lì tra poco.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
5: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
4: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
5: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
6: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
7: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24. 7 giorni su 7.
12: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colore. Orificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
17: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
18: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile la canzone di Brescia su Radio City. Lancio un saluto anche al mio amicone, collega Claudio, direzione Alessandria. E allora, non ti ci mettere anche tu con le lune? Abbiamo la luna nera questa mattina, no? Siamo un po' stortini, no? Dai, scherzo, no? Abbiamo parlato di luna che è indietro, boh, di un mese, di due mesi, ma ormai ogni anno la stessa cosa, eh? Saluto e ringrazio e mando un bacio anche a Paolo. Ringrazio Anna per le belle cose che hai scritto, grazie, grazie, perché insomma ci fate sempre un sacco di complimenti e la cosa è piacevole, eh? Ci piace sta cosa dei vostri complimenti. Noi cerchiamo di alleggerire un pochino le giornate, no? Con le nostre cavolate, a volte queste belle notizie che arrivano invece ieri, no? Avete visto Kate Middleton con quell'anello, mani in pasta con quello anello, avete presente, no? Il famoso Kate, l'anello Kate, quel rubino in mezzo alla... No, ragazzi, mamma mia, sacrilegio, cioè, però che brava, ha impastato, quindi mani in pasta, si è svegliata presto la principessa Kate per il suo secondo e ultimo giorno, del tour reggiano. In prima mattinata è stata, insomma, è salutata da questi bimbi, dalle maestre in questa scuola, poi insomma al centro del riciclaggio ricreativo Remi, da gestito proprio da questi grandi, grandissimi volontari, poi un'oretta e mezza di full immersion per apprendere poi le magiche trasformazioni di tutti gli oggetti che poi rinascono, veramente bello, bello. E poi questa tappa per pranzo con tanto di grembiulino, hai capito, mi è diventata una sfoglina. Con questo anello Kate io ho sofferto, non lo so, perché poi bisogna sistemarlo, bisogna ripulirlo, ma toglierlo, magari poi si dimentica, però è stata bravissima, poi insomma salutato e quindi è ripartita in quel di Londra. Però è stata veramente una bella presenza, bella, bella, una folla immensa per applaudire e apprezzare questa principessa, poi gli occhi dei bimbi felicissimi, che bel momento davvero. 7:54, questa è Lil Nas X.

0: rimane il film più visto, se vogliamo anche discusso delle sale, quindi re del pop ma anche re del cinema. Michael Jackson, che abbiamo riascoltato qui su Radio City alle 8 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping e avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA a Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: forse primavera. Non ancora primavera, no, siamo ripiombati in autunno. I The Colors con Rolling Stones, il nuovo singolo che così apre la nostra seconda ora insieme a tutti voi. 8 e 8 minuti, buon venerdì mattina. Beh, di positivo abbiamo questo, che è venerdì. In arrivo anche Offenbach, Cacci.
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City. Do up a do up.

Senti, allora, questa mattina ci stiamo scatenando, siamo già avanti con i menù, dalla polenta con funghi, calda roast e vin brulé. Anche Andrea, che bella foto, ma che bel sole, Andre, lui mi delizia sempre con queste foto, però questa mattina, guarda, in mezzo alla nebbia, ragazzi, da paura, tempaccio, ma che ciliegio, sì, magari, calda roast, oggi sì, si va di calda roast. Ciao Andre, un bacione grande grande a te, poi buongiorno Betty, Angelo e Claudio, buona giornata, buon fine settimana. E allora buon venerdì 15 maggio, visto che le previsioni del tempo di ieri erano giuste, certo, hanno asfaltato, è vero, mamma mia, questa mattina ho viaggiato veramente in modo perfetto, cioè tutto nuovo, l'asfalto nuovo nuovo, oh che meraviglia, finalmente, perché ci stiamo avvicinando alla settimana in cui passerai quindi il Giro d'Italia. Allora no, vabbè, adesso si scherza, però grazie a tutti quelli che lavorano per noi ogni tanto, magari una volta all'anno, giusto a maggio, quando passa il Giro d'Italia e via che mi torno lì. E poi il nostro amico Giovanni Diovada ci ha ricordato questa mattina che insomma arriva un bel weekend a Varazze con le frecce tricolore, leggevo che proprio il conto alla rovescia da oggi, se non sbaglio, poi anche domani e domenica 17, tempo permettendo, però dovrebbe migliorare, dai, speriamo, questo evento clou che è in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio con l'esibizione meravigliosa delle frecce tricolori. E poi ci saranno anche le farfalle azzurre delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quindi ginnastica ritmica artistica, e poi quelle di Parigi 2024, veramente un bel momento da non mancare, quindi a Varazze, quindi l'appuntamento con le frecce tricolori, è bello, bellissimo, mamma mia che grandi che sono i Simply Red adesso.

0: Che bella era questa degli anni 90-95, Fairground insieme a Mick Hucknall e i Simply Red.
1: Infotraffico.
0: Sulla 7 Milano Genova, code per lavori, segnalato tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Rimaniamo sulla 7 Milano Genova, dove ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova Rosignano in direzione Genova. Code per traffico intenso anche sulla 10, Genova Ventimiglia tra allacciamento a 26, Genova Voltri, Gravellona-Tocce e allacciamento a 7, Milano-Genova in direzione Genova. E ci sono rallentamenti per lavori tra lo svincolo di Ovada e lo svincolo di Masone in direzione Genova Voltri. È tutto, fate buon viaggio come sempre, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Navi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Ritorna anche Riccardo Zanotti, ritornano proprio i Pinguini Tattici Nucleari. Un po' di

E già la canti questa canzone qua. Sorry, scusa, lo sento un po' di inglese, italiano e anche spagnolo. E esce proprio oggi questo nuovo singolo di, dei Pinguini Tattici Nucleari. Poi ricordo Zanotti, il frontman, no, dei Pinguini Tattici, è diventato anche papà lo scorso, no, a novembre. Quindi insomma c'è grande, grande emozione. E beh, ha veramente scritto cose bellissime su Instagram. E quindi questa band bergamasca che torna proprio da oggi, questo nuovo singolo, poi attesissimo anche perché torneranno dal vivo, quindi negli stadi nel 2027. Invece un euro per il basilico sulla pizza margherita. Leggevo in questi giorni che è stato fatto questo scontrino di un cliente in una pizzeria di Bari, che è ormai diventato virale. Ogni tanto, no, ti tagliano il toast, paghi. Allora, un cliente di questa pizzeria di Torre a Mare, beh, un quartiere centrale turistico di Bari, dopo aver mangiato una pizza ha trovato un sovrapprezzo, beh, non eccessivo ma decisamente inaspettato, se vogliamo, sullo scontrino. Il cliente si è visto addebitare proprio un supplemento da un euro per una foglia di basilico. Ma siamo matti? Cioè, per l'aggiunta di basilico sulla margherita, ma ragazzi, no, come era prevedibile? Beh, questo scatto ha tirato molti commenti, con diversi utenti che poi hanno fatto anche notare come il basilico venga già di norma messo sulla margherita. O no, dobbiamo pagarlo, ma già è compreso, no, nel prezzo. Ti pago la margherita, di regola insomma dovrebbe esserci, a meno che proprio non, cioè, uno non sopporti il basilico, allora evita. Qualcuno ha scherzato consigliando anche al cliente di portarselo da casa, ma infatti con un euro un bel mazzetto di basilico, la prossima volta faremo così. Altri hanno invece raccontato episodi simili avvenuti anche nello stesso locale, quindi un vizietto di questo locale, con supplementi con considerati eccessivi per ingredienti semplici. Cioè, se poi la pizza ti costa già 7 euro da menù, beh, insomma, diciamo che tanto varrebbe indicarne forse direttamente, che dite, 8 euro e la finiamo così, no? Evitando così poi sorprese finali. E vabbè, è successo anche questo, vedi? Cioè, non soltanto a Venezia, a Torino e quant'altro, ma anche in questa pizzeria di Bari, quindi è diventato virale. Un euro per una foglia di basilico, niente male direi, eh? It's my life, 8:29, con noi anche questa dei Bon Jovi.

ossessione alle 8:36. E adesso una cosa importantissima di ricordare a tutti voi, perché proprio oggi l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato vi invita proprio in questa giornata di venerdì 15 maggio alle ore 18:30 presso la sede di Ovada

imitabile, fatta ovviamente di grandi successi. A chiudere questi appuntamenti, una degustazione di Ovada di OCG, un'eccellenza del territorio che poi raccontano sorso dopo sorso la forza e il carattere delle nostre radici. Allora non mancate a questo appuntamento organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dove questa sera vi aspetta alle ore 18:30 presso la sede di Ovada.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda,

0: Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

con dei Take That, dopo quella ormai sparita delle Spice. E beh, insomma, noi attendiamo qualcosa di bello da questi ragazzi. Shine, riascoltata su Radio City. Allora, un frammentino originale della scala del 1889. Quale scala? Non di casa mia, no, nel 1889, no, Allora, un pezzo della Torre Eiffel sta per finire all'asta. Succederà il prossimo quando? Il 21 maggio, quindi insomma siamo a metà mese, per cui ci portiamo avanti. Allora, un frammentino originale però della scala del 1889, sarà venduto proprio a miglior offerente. Quanto potrebbe costare? Eh beh, insomma, voglio dire, avere un pezzettino della Torre Eiffel non è più un sogno da collezionisti, ma come vi dicevo, il prossimo 21 maggio questo frammento originale di questa celebre torre di Parigi verrà proprio messo all'asta. Un pezzo alto quasi 3 metri, sì, ma dove lo metti? In salotto? In salotto. Allora, è un lotto in vendita che è davvero particolare, no? Si tratta di un segmento di questa scala chiocciola originale, quella che poi un tempo permetteva proprio ai visitatori di salire fino alla cima della torre. Parliamo di un pezzo alto circa 3 metri, esattamente 2,7, e con un diametro di oltre 1,7, progettato nell'80 1889, quindi sotto la supervisione dell'ingegnere Gustave Eiffel. Secondo le stime, questo valore si aggira tra i 46.000 e i $57.000, non proprio economico, direi, ma decisamente unico. E beh, immaginiamo. Non tutti lo sanno, ma quella scala originale non è più interamente al suo posto, perché nel 1983, infatti, la struttura era stata modificata e le scale che poi collegavano proprio il secondo e il terzo piano sono state smontate e sostituite con ascensori più moderni. Quindi il pezzo che finirà all'asta appartiene da circa 40 anni a un collezionista privato rimasto anonimo. E insomma, se avete sempre sognato quindi un pezzettino di storia in casa della Torre Eiffel, questa potrebbe essere l'occasione giusta, a patto poi di avere anche spazio e soprattutto direi anche il budget, perché parliamo di oltre 46.000 o $57.000, quindi non direi, insomma, non abbastanza economico. Però insomma, portiamoci avanti il prossimo 21 maggio, quindi un'asta per questo pezzettino della Torre Eiffel. Canzone estiva, ritroviamo questa di Annalisa.

notte dove sei, o meglio la primavera, ci accontentiamo di poco noi, beh, mamma mia, giornataccia. Allora, qualcuno mi scrive, dice: intanto buongiorno Betty, e siamo a metà maggio sul calendario. Certo, sul calendario, guarda, tutto perfetto. Boh, c'è un errore, forse volevo fare la prova costume, ma invece che ho fatto? Ho rimesso il piumino. E beh, speriamo nel weekend, ma sì, speriamo davvero, dovrebbe migliorare, almeno questo dicono gli esperti, quindi gli esperti del meteo. Ciao, ma guarda, mi sa che non sei l'unica, cioè, avevamo già messo via il piumino e il trapuntino, niente da fare, si torna a riprendere anche quello, a rimetterlo proprio a letto perché fa freschino. Saluto e ringrazio anche Pino, un bacione. Chi ha apprezzato la canzone dei sì, che abbiamo passato, no, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono tornati con questo nuovo singolo, Sorry, scusa, lo siento, che già si canta, quindi sarà il tormentone di quest'estate, forse quella che arriverà 2026, ma loro dicono no, non è una canzone estiva, no, non l'abbiamo lanciata per quello. Va bene, Fabio, buongiorno, quindi tu continua a cantarla, che va bene così, ok? Ci prepariamo ad ascoltare una bella canzone dal passato, e che canzone, 1985, Conga, Gloria Estefan.

0: Ogni volta che suono Gloria e Stefan mi viene sempre in mente, mai dimenticato, è sempre con noi Marco Massarone. A lui piaceva tanto questa canzone. Era Conga, l'abbiamo riascoltata, erano gli anni 80, precisamente il 1985. Prontissima la redazione per ascoltare insieme le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 8.58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca, 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu, a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio, anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
9: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: 15 maggio 2026, la nostra ultima oretta insieme, sino alle 10 con Betty, sono io, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, il numerino se vi va di contattarci, 333-4635-873.
1: Ciao, siamo Gian Ettore.
2: Ionenia.
3: Ilenia.
1: Da Alessandria, we love Radio City.

viaggiamo così questa mattina? Beh, è una bella sensazione, no? Rivivere un po' quelle farfalle nello stomaco nella fase dell'innamoramento. Che bello, vabbè, anche l'ansietta ti porta le farfalle nello stomaco. Allora, la nostra terza ora, 9:11, grazie per i vostri messaggi. Esther Cara, ancora un bacione grande grande. Vedo anche Paolo di Basaluzzo che mi scrive questa mattina: oh là là, cosa vuoi, far piovere? Ciao Paolo, un bacione, adesso ti leggo un attimo. Saluto e ringrazio anche Anna, e poi un bacione Aria, peccato per il tempo, per il brutto tempo, perché c'è festa, anche Ovada, quindi insomma, vabbè, ma speriamo che migliori, no? Che possa migliorare un pochino, almeno noi ce lo auguriamo. Intanto leggevo che secondo diversi studi riguardare film o serie che conosciamo più a memoria praticamente può aiutare a ridurre stress e stanchezza mentale. Vabbè, insomma, il motivo è perché il cervello si rilassa, perché sa già cosa aspettarsi, no? Quindi personaggi, scene finali che sono familiari e rassicuranti, quindi insomma ci fa star bene. In alcuni casi diciamo che può dare quella sensazione di conforto, no? Controllo e magari un posto sicuro, perché no, soprattutto dopo giornate pesanti. Insomma, non è solo nostalgia o pigrizia, io la vivo un po' così, vedere magari film, foto, video, per molte persone è un vero rituale emotivo. Siete d'accordo con questo studio? Secondo voi qual è quella serie o film che magari potreste rivedere infinite volte? Vabbè, ne abbiamo anche di film belli belli che insomma potremmo rivedere all'infinito. Il mio, I ponti di Madison County, è quello veramente un film che a me non stanca mai. Il vostro, fatemi sapere.

0: visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
3: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
9: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
10: Let me tell you.

2023, allora torniamo al 2026, oggi venerdì, nuove canzoni che arrivano e adesso una bella novità italiana. Insomma, dopo la collaborazione con Giorgia in Superstar, eccolo qua. Mi torna Tiziano Ferro accompagnato da Lazza, canzone registrata a Los Angeles e qui si riparte con Perdono.

Perdono con Tiziano Ferro e Lazza per celebrare 25 anni di successo di questa canzone, registrato a Los Angeles. È stata l'occasione anche per far incontrare due dischi di diamante, con la volontà e l'entusiasmo anche di celebrare e ricreare un po' assieme questo innegabile classico successo. Novità delle 9:30, allora 9:25. Saluto e ringrazio anche Paolo che dice: beh, insomma, hai ricordato Marco, ma certo, lo facciamo sempre molto molto volentieri, perché manca sempre a tutti noi, no? Quindi grazie, lui adorava anche Phil Collins, ricordi benissimo. Ciao Paolo, buona giornata. Saluto anche Daniela: invece andare al festival ci rende più felici, lo dice anche la scienza. Insomma, com'è possibile sentirsi felici e appagati dopo aver ballato per 12 ore davanti, cioè, a migliaia e migliaia, insomma, anche a dei festival, no? Con le gambe che iniziano magari a cedere un pochino. Eppure sappiate che questo studio condotto da questo scienziato comportamentale Patrick Fagan, diciamo che ha dimostrato che partecipare regolarmente a festival ed eventi di musica, quindi anche a concerti dal vivo, può migliorare il nostro benessere generale fino al 21%. Mamma mia ragazzi, allora andiamo ai concerti. La ricerca trasforma finalmente in un numero concreto quella sensazione che poi tutti magari hanno custodito nel cuore, no? Almeno una volta nella vita. Ma guarda che bello, è meno stress e più connessione. Quindi lo studio ha analizzato l'impatto dei vari concerti, dei festival sul benessere attraverso poi diversi parametri, insomma, andando oltre poi il semplice divertimento, no? Diciamo che i partecipanti hanno riportato una significativa riduzione dei livelli di stress e soprattutto un rafforzamento dei legami sociali rispetto poi a chi frequenta magari eventi con meno regolarità. Perché poi quando sei lì ai concerti, cioè, chiacchieri anche con le persone che sono vicino a te, cioè te ne freghi se non le conosci, no? Giustamente. E beh, ma i concerti, i festival, insomma, la musica vuole anche questo, sono tutti uniti finalmente. Queste sono notizie che ci piacciono un sacco. Torniamo alla musica in questo venerdì mattina, il 15 di maggio 2026, ritorna anche la compilation Metcon e Ray Dalton, questa è Don't Worry.

0: fuoco d'artificio.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità, piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Ci suonato alle 9.45, beh, giornata importante, a parte le belle notizie, che sul mare, la Liguria che fa il pieno di bandiere blu in questo 2026, le località di mare premiate, no, in questo nuovo anno con 257, ci sono anche 14 new entry, 3 comuni. Ahimè non confermati, però la Liguria e la Calabria top, quindi bandiere blu in quantità, che bello, siamo felici di questo. E allora oggi giornatona, quindi Darderi e Sinner, mamma mia ragazzi, quante soddisfazioni sti due ragazzi, veramente due italiani in semifinale agli internazionali, Darderi e Yannick Sinner, che torneranno appunto in campo, no, per provare poi a regalare all'Italia questa finale tutta azzurra. Ma ci pensate, sulla terra rossa del Forro Italia. Bello, lui è un grandissimo, questo ragazzo che, che ieri non riusciva nemmeno a firmare, perché praticamente gli tremava la mano. Vabbè, lui diciamo che sogna la finale con Sinner, ma anche noi da tifosi sarebbe bellissimo, perché comunque tutto a casa, no? Rimarrebbe qualsiasi sia il vincitore, sarebbe veramente un bellissimo momento. Quindi insomma, all'inizio degli internazionali lui aveva dichiarato: mi sento vicino a fare qualcosa di bello. Detto fatto, cioè a colpi di dritti devastanti, match point annullati, veramente è stato un grande, complimenti. Quindi queste sfide che definiranno poi questi due finalisti del Master 1000 di Roma, due italiani, tra l'altro. Lui veramente, diciamo che il tennista è nato in Argentina, ma per fortuna nostra, possiamo definirlo così, naturalizzato italiano grazie al nonno di Fano, e ha poi al trasferimento in Italia a 12 anni, è la prima della sua vita in un Master 1000, quindi veramente in bocca al lupo a tutti e due, perché veramente c'è questa galoppata verso la top 10 del tennis, speriamo davvero vinca il migliore.

Mentale, a quest'ora ci sta un buon caffè, eh? L'aranciata può aspettare. Grazie a tutti, ciao Irene, buon fine settimana, un saluto speciale anche al nostro Fabio, presente anche lui. Andiamo di calda arrosto, che è stata di altro che aranciata, qui ci vogliono delle calda arrosto.

0: insieme a voi in conclusione di queste tre ore e anche di questa settimana. Grazie a tutti, siete stati meravigliosi anche in questo venerdì 15 maggio. Tranquilli che siamo a maggio, non è novembre. Vabbè, tempaccio. Vi aspetto lunedì mattina tra le 7 e le 10. Baci a tutti, tra poco Paola, prima la redazione, naturalmente da parte mia e da Betty. Buon fine settimana. L'ora esatta, le 9:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina, da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
8: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
7: Ok, lo voglio.
9: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
12: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
13: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
14: Non perdere il treno. Eno.
15: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: di Somber con noi su Radio City Homebreaker. Ma che belli, tutti a caccia di arcobaleni, delle foto bellissime. Ieri il finimondo, grandinate, temporale, una pioggia pazzesca. Oggi meglio direi, sì. 10:07, siete con Paola fino alle 13, anche Agnes, Release Me.
1: Sono Sabrina Di Gavi e da tutta la vita I love Radio City.

2000 dal 2009, Agnes con Release Me. Buongiorno amici, come state? Come va? Come butta? Allora apriamo le finestre per poi richiuderle, perché insomma tempaccio freddo. Questa mattina 10 gradi percepiti, 5 almeno, roba da cappotto, da polenta in questa giornata. Era vero, l'abbiamo detto ieri, in effetti. Poi non so se avete visto, c'è un sacco di video sui social, specialmente le mareggiate in Liguria, Genova, insomma Bocca d'Asse, veramente un mare che dà spettacolo, è una roba veramente pazzesca. E poi, come dicevamo, temporali, insomma pioggia col sole e pam, un arcobaleno veramente bellissimo, anche doppio arcobaleno. Tante le vostre foto, intanto grazie per i messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Un abbraccio Sabrina, buongiorno, un abbraccio grande a Simone. Poi saluto Colli. Max, sei pronto per il viaggio di rientro al mio paese, come dicono le tre grazie nella canzone? Quindi insomma buon viaggio, un abbraccio a te, a mamma Doris. Avete visto l'Eurovision ieri sera? Io ho retto poco, a un certo punto sono crollata, forse un po' meno esplosiva, spumeggiante, spettacolare rispetto alla prima semifinale. Comunque aspettiamo, vabbè, in bocca al lupo, lo diciamo ovviamente al nostro Salda Vinci, quindi domani seratona vedremo un po' come andrà le cose, vedremo ancora un po' di spettacolo con i due presentatori che sono molto kitsch, molto pittoreschi, diciamo così. C'è Elodie, Andromeda.

0: I Just Might. 10:19, allora ottobre, novembre. Dai, sentiamo un po' che cosa ci dicono i nostri colleghi di Trebi Meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, nuovo peggioramento che è iniziato con la giornata di giovedì, che si trascinerà anche per l'inizio del weekend, causato dall'ingresso di correnti fredde dal nord Europa che favoriranno la formazione di rovesci e temporali nella giornata di venerdì, soprattutto anche diffusi e grandinigini. Sabato, graduale miglioramento dopo una nottata con residue piogge tra Piemonte e Liguria, ampie schiarite poi dal pomeriggio, a seguire qualche giornata soleggiata seppur in un contesto termico ancora freddo per il periodo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
10: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
12: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Garden, Truly Madly Deeply, davanti al caminetto a morte sua. 10:30 quasi. Buona giornata ancora a tutti voi, dai, lanciamo un po' di saluti e gli auguroni a Simone, che oggi diventa sempre più vecchio, ma addirittura, ma non ci credo, un ragazzino. Auguri da parte di Isa e anche da parte nostra, e quindi auguri Simone, buon compleanno. Ari, sì, bella giornata, giusto così. Insieme lanciamo un saluto, un abbraccio, applausi per tutti i ragazzi della Proloco, delle Proloco, che stanno lavorando alla grande in questi giorni, e salutiamo anche Pupina, che profuma di basilico con i suoi 100 kg di pesto. Quindi un bacione, buon lavoro ragazzi, un abbraccio grande, tenete duro, buon lavoro, intanto migliora, il tempo domani migliora assolutamente per il weekend, ne siamo assolutamente certi. Saluto Carla, grazie, un bacione anche Luci e Sandrina, buongiorno Paoletta, buon venerdì, a parte il tempo, a parte tutto, cioè, io non sono meteoropatica. Però insomma oggi diciamo che esagera un po', mamma mia che roba, dai, ce la faremo. Novità con Francesco Gabbani.

funk proiettati verso l'estate con Francesco Gabbani. Allora a tutti noi, a tutti voi, buona giornata della famiglia, la cosa più bella del mondo. Oggi dunque 15 maggio è la giornata internazionale della famiglia, istituita dall'ONU nel 1994 per celebrare e promuovere il ruolo fondamentale, assolutamente fondamentale, della famiglia nella società. L'importanza, beh, per i bimbi ovviamente, tutto il nostro amore, l'amore dei genitori. La famiglia è la patria del cuore, così disse e scrisse Giuseppe Mazzini. È vero, la famiglia è la patria del cuore, è assolutamente una giornata importantissima per tutti noi, quindi buona giornata della famiglia. 10:32, c'è anche Miles Smith insieme a Niall Horan.

0: Grandi successi, grande musica, Depeche Mode nella nostra mattinata su Radio City. Questa è Precious e infatti preziosa. I nostri successoni dal passato, in questo caso appunto i Depeche. Apri le finestre, chiudi le finestre in questa giornata. Allora noi continuiamo con le fregnacce come ogni giorno, naturalmente sappiamo bene. Allora, il nostro show mattutino, secondo me Fabio dovrebbe scrivere un libro con tutte le vicende, gli incontri, i viaggi in giro per il mondo. Vorrei salutare con tanto affetto mamma Carla, perché a noi piace così, lui è fatto così. Quindi lo sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno. Così abbiamo le prove che sì. Radio City viene ascoltata in tutto il mondo.
0: È vero.
1: Allora, ieri mi arriva la telefonata. Sì. E Matti mi ha chiamato proprio lui e mi dice: ma Belenti, è proprio una sagoma, no? E sai, un classico dialetto
0: romanesco
1: del nostro presidente. Sì. E dicendomi che ascoltando la radio, uh-huh, Radio City, perché lui ascolta Radio City, ha scoperto che sono amico di Anna e
0: sì,
1: quindi mi ha ringraziato ancora e mi ha detto e mi ha proposto una bella sagra del Sai che Bon,
0: la sagra, sì,
1: in piazza da qualche parte,
0: immagina,
1: mi dirà bene, e mi ha proposto anche di poter duettare insieme a lei.
0: Pensa.
1: E a Sal e a Bass Bunny, quindi potrebbe essere una bella cosa.
0: Uno scoop.
1: Adesso la stiamo imbastendo, la vuol mettere su, poi mi farà sapere. Dai, un bacione grande, mannaggia a te che sono andata a casa a ridere tutto il pomeriggio.
0: Ma sì, ci facciamo,
1: ciao,
0: due risate. Ciao, ciao Fabione. Allora, buonissima giornata a te. Ma sì, ci divertiamo un po', ce la facciamo passare a mattinata. Buon venerdì ancora, dai, un bacione. Fabio, buon lavoro. Adesso serio, è Joe, End of Beginning.

0: per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Il Punto Mobili.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.

Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti.

Con Marra, il team di Paola Zucker, che saluto con un abbraccio, un grande abbraccio, buon lavoro a Paola. Quindi Madame Marrakesh, volevo capire appunto con Marrakesh, anche noi vogliamo capire. Pochi minuti alle 11, buona mattina ancora, saluto, abbraccio Barbara, tutte le sbirulene, saluto Ale, buona giornata, grazie, grazie dell'invito, un bacione. Allora, giornata internazionale della famiglia, dicevamo, la cosa più bella del mondo. Parleremo questa mattina anche dell'amore per i nostri cagnolini, cagnoloni, che fanno parte ovviamente della famiglia. Intanto ho aperto il Salone del Libro di Torino, qualcuno ci va, insomma è sempre un bel appuntamento. Il tema di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini, dai bambini, ispirato all'opera poetica di Elsa Morante del 1968, quindi anche quest'anno migliaia di editori, ospiti, appuntamenti, ci si perde, insomma veramente c'è da perdersi, un bel appuntamento, quindi se qualcuno va ci faccia sapere, è sempre una bella cosa, questo profumo di carta, profumo di libri, è una cosa bellissima che noi amiamo tantissimo. Ed Sheeran su Radio City, questa è la sua Camera.

0: di Ed Sheeran con noi su Radio City, questa è la sua Camera. No, stavo pensando, perché poi mi mettete in testa certe cose, stavo pensando alla sagra dei Sacche Bon con ospite onorario il nostro presidente Mattarella. Oh, ma si può, si può. Allora, buona giornata ancora a tutti, saluto Carla che dice, a proposito del Salone del Libro, mia nipote va stamattina con la scuola al Salone a Torino, quindi giusto, sì, ci sono le visite di gruppo appunto con le scuole, poi le visite individuali, è bello, sempre bello, poi ci sono un sacco di ospiti, no, di appuntamenti con scrittori, bella cosa, bella storia. Un bacione ancora Carla, benvenuta Gianna, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Volevo augurare un buon venerdì in questa bellissima
0: bella
1: giornata di Ogni Santi e fare appunto gli auguri a tutti. No, perché di novembre si tratta, no? Ciao a tutti, buona giornata, ciao tesoro.
0: Ciao, assolutamente, ne siamo convinti oggi più che mai, mamma mia. Vabbè, continuiamo, Gianna ha fatto tutto, lei inizia presto, finisce presto. Buonissima giornata a tutti voi, dal passato anni 80 c'è Sting, Englishman in New York.

0: Englishman in New York, c'è un inglese a New York e c'è un alessandrino a Roma. Eccime! Buon venerdì Paoletta, saluti a tutti fedelissimi della nostra mitica Radio del Cuore. Grazie mille Umberto, buongiorno, è sempre un piacere ritrovarti, un grande grande abbraccio, buonissima giornata anche a te. Intanto l'ora esatta, mancano pochi secondi alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ieri gli Stati Uniti quasi di soppiatto hanno fatto tornare indietro 4.000 soldati destinati al fianco est della NATO, a essere messi di stanza in Polonia, alla difesa orientale dell'alleanza. Ma la questione è sempre comunque di grande valore, non solo simbolico. Se, come annunciato tante volte da Trump, davvero l'America comincia a sganciarsi dalla NATO, e cioè dalla difesa europea, l'Europa deve cominciare a far da sola. E del resto è quello che si è visto e sentito ieri a Pechino, nel bilaterale tra Stati Uniti e Cina, nel confronto diretto tra Xi Jinping e Trump stesso, è molto chiaro. Accordi di partnership, lo sviluppo delle nuovissime tecnologie dell'intelligenza artificiale ai fini pacifici, ma lo stesso molto competitivi degli accordi internazionali e della concorrenza internazionale dal punto di vista economico e commerciale. Su questo, da questo, l'Europa è tagliata fuori, è quasi totalmente tagliata fuori e rischia la marginalizzazione. Senza crescita l'Europa appassisce per molti elementi che ben sappiamo. Senza crescita e senza difesa i rischi sono molto più vicini. E ora siamo chiari, non è che l'Europa è disarmata, l'Europa è armata anche perché c'è la NATO. Per ora il lavoro, diciamo, lo hanno fatto gli Stati Uniti. Se se ne vanno, riusciamo a essere contemporaneamente meno competitivi e più disarmati. E di questo ci dobbiamo rendere conto. Mi ha parlato ieri Draghi, che è stato premiato, insignito di un grande premio europeo a Aquisgrana, Germania. Bisogna crescere, bisogna sapersi difendere da soli. Sì, ma l'Europa, vista dai cittadini del continente, è un'elite che sta a Bruxelles. È lì che bisogna cambiare.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
7: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio.
8: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
16: MG, find your more.
17: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
18: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
19: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: 3334635873, così continuiamo la nostra mattinata insieme. Siete con Paola fino alle 13. Shut up con noi, Black Eyed Peas.
1: Ciao, sono Paola De Oviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

su Radio City, la voce di Fergie con Black Eyed Peas. Questa è Sharap dal 2003. Beh, noi cerchiamo di parlare di cose belle, naturalmente cose piuttosto allegre, curiose, ovviamente, per distrarci un po' con la musica e possibilmente per sorridere un po'. Allora, grazie ancora per tutti i messaggi. Intanto adesso vi parlo di un cagnolino fantastico, il cane dei record. Avete visto magari le foto sui vari siti e sui social. Si chiama Lazar, ha 30 anni, lo dico 30, ed è il più longevo del mondo a quanto sembra. Lazar è razza papillon, è nato il 4 dicembre del 1995 e vive in un paese della Francia orientale. Tutti molto sorpresi, direi, perché è un'età assolutamente eccezionale per un cagnolino. Dovrebbe entrare nel Guinness World Record assolutamente, eppure l'età è quella e si vede, passa un po' incerto, si vede che è vecchiotto, piccino. Lazar è il cane di 30 anni dunque che sfida il record di longevità. Parleremo ancora di cagnolini perché c'è il potere del cane, naturalmente lo scambio di coccole, beh, un amore reciproco, un amore infinito. Intanto con noi Gaia, questa è la nuova Bossa Nostra.

E tanti ricordi, Backstreet Boys con noi su Radio City, Everybody. Vi ricordo, amici, vi ricordo un appuntamento per oggi. L'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato vi invita oggi pomeriggio, 15 maggio, alle ore 18:30, presso la sede di Ovada, alla rassegna letteraria Sfondo Sportivo, ma che anche quest'anno racconterà storie di sport e di grandi atleti che si sono distinti non solo per i successi, ma anche per la loro grande carica umana e caratteriale. Quindi oggi pomeriggio Dino Meneghin, l'ex pivot di Varese, l'Olimpia Milano e della Nazionale, racconterà una carriera inimitabile fatta di grandi successi. A chiudere gli appuntamenti, una degustazione di Ovada di OCG, un'eccellenza del territorio, come sappiamo, che racconta sorso dopo sorso la forza e il carattere delle nostre radici. Quindi oggi pomeriggio Enoteca regionale di Ovada alle 18:30.

0: successi. I Love Radio City.
1: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: Torniamo insieme in questa bella, bella per la musica, perché ci siete voi, mattinata di venerdì. Continuiamo con una delle nostre novità, Madonna e Sabrina, insieme questa Bring Your

Taylor Sabri insieme a Bring Your Love, questa è la nuova canzone. Abbiamo ancora un bel po' di cose da fare insieme questa mattina, ad esempio ascoltare le vostre performance canore, uno spettacolo, vi posso assicurare, creiamo un po' di suspense. Tutti cantano Sanremo ma anche l'Eurovision, direttamente dall'Eurovision. Allora, andiamo per ordine. Intanto saluto, abbraccio Sera, è sempre la benvenuta, dice ma pensa a te. Allora, proprio un attimo fa, scrive, il telefono mi ha ricordato che il 15 maggio è 2019, ero al concerto dei Backstreet Boys e ora in radio, insomma telepatia, ma direi assoluta. Li abbiamo riascoltati poco fa, buongiorno Paoletta, ma grazie a te, buongiorno. Quindi 15 maggio 2019 al Forum di Assago, spettacolone, concertone dei Backs, hai capito? Che storia. Ciao Sere, un bacione grande, grazie come sempre. Adesso la compilation, tre successi non stop.

0: Stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
10: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74. 6480.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Tu mi piaci tanto, buona domenica, la nuova canzone naturalmente. Allora, buona giornata a tutti, come state? Ci siamo tutti presenti. Allora, intanto il video ha girato a Genova, nella sua Genova. Allora, tutti cantano Sanremo, tutti o quasi cantano l'Eurovision, sì, insomma. Facciamo una cosa, adesso ci colleghiamo con Vienna. Allora, intanto ci sono varie versioni già da dopo Sanremo, no? Diverse versioni della canzone di Sal Da Vinci, c'è quella in inglese, c'è quella giapponese, la versione giapponese che spopola assolutamente. In questo caso ci colleghiamo e cantiamo, attenzione, insieme a Barbara. Buongiorno.
1: You and me forever, bonding for life, that without you is worthless, there's no point in living.
0: Top.
1: With my hand on my chest, I will promise you, in front of God, it will be you and me, here on out, here we... will be forever, yes.
0: Forever, yes, olè. Allora, applausi per Barbara, ragazzi. Canta bene la ragazza, ma un po' lo sapevamo. Allora, questa è la sua versione, ma è più bella dell'originale, che dite?

con Love Bites Back ci ha regalato veramente una bella canzone. Allora un po' di messaggi. Miki Marti, ma che piacere, un bacione grande, bacioni a voi, una delle mie figliocce. Ciao Marti, un grande abbraccio, il buon vicinato, e grazie ancora Miki, saluto tutti, e l'elenco è un po' lungo, andate sulla fiducia, comunque è tutto un abbraccio globale. Grazie ancora Michela, un bacione. Allora, Forever Yes, abbiamo cantato, abbiamo fatto gli applausi a Barbara, arrivano i complimenti, è per lei che ha cantato la sua versione della canzone di Sal Da Vinci, attualmente in questi giorni appunto in gara, sappiamo, all'Eurovision. Fabio suggerisce anche la versione in genovese, ma sai che secondo me c'è, perché dopo Sanremo sono uscite un sacco di versioni, ad esempio Fedez e Masini in versione rock, una canzone bellissima in inglese, poi bellissima, ma giuro magari l'avrete vista, sentita, e poi insomma le varie versioni. In questo caso, beh no, quella, la nostra preferita è quella di Barbara su Per Sempre Sì, Forever Yes. Saluto, abbraccio ancora Gianna, zia fiera di una bimba bellissima, Giada, che bello. Intanto dal passato la nostra musica, andiamo ancora una volta agli anni 80 con gli A-ha, The Sun Always Shines on TV.

0: meravigliosa, gli Aha, dal 1985, The Sun Always Shines on TV. Vedi Fabio che c'è, ho cercato, vedi che c'è già la versione, assolutamente la versione in genovese, Sal da Vinci in genovese, per sempre sì, diventa Asayad Longo Shi, qualcosa del genere. C'è assolutamente, oltre a quella giapponese, dicevamo che spopola, e poi quella di Barbara questa mattina. Intanto l'ora esatta sono le 11:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: tragedia ad Agrigento. Due giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè. Arrestato un 54enne. La donna, insospettita dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
8: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: Baldi con noi su Radio City, questa è la sua Survive. Ho preso lo yogurt dal frigo, un gelato, no, lamentati, no, nel senso sì, fa il suo dovere, però sarà che oggi è una giornata da cioccolata calda, mamma mia. Allora, continuiamo così il nostro venerdì insieme a voi, insieme alla nostra musica, Blanco ed Elisa, questo l'ultimo singolo, Ricordi.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I Love Radio City.

canzone di Blanco ed Elisa, questi ricordi. Chi è Jack? Saluto Jack, saluto tutti i ragazzi delle Pro Loco. Allora, buon lavoro ragazzi, buona giornata. Allora, prima abbiamo parlato del cane, no? Il cane dei record, Lazar, che ha 30 anni, che dovrebbe entrare assolutamente nel Guinness dei primati, perché insomma, come longevità è pazzesco, 30 anni, un cucciolino, insomma, si vede che è un po' vecchietta, beh, insomma, 30 anni, però è ancora, diciamo, abbastanza in forma, eh? Allora, in questa giornata, che è la giornata internazionale della famiglia, tutto il nostro grande amore anche per i cucciolotti, il potere del cane, leggevo questa notizia, bastano 5 minuti di carezze per ridurre lo stress, e il piacere è reciproco, ma lo sappiamo bene, è la scoperta dell'acqua calda, no? E poi possiamo aggiungere anche i gatti, perché sappiamo tutti i benefici delle fusa, la vicinanza, insomma, fanno stare bene o ci rilassano o ci divertono in molti casi. Studi recenti confermano benefici concreti, passare del tempo con il cane fa bene, assolutamente fa bene alla salute. I ricercatori hanno confermato ciò che molti, tutti noi sappiamo già: trascorrere del tempo con un cane ci rende più felici, meno stressati, e per averne beneficio entrambi bastano 5 minuti, ma 5 minuti poi moltiplicati tante volte al giorno, Ci sono anche prove che passare un po' di tempo con un pelosetto può anche aiutare a pensare meglio, aiuta dunque anche la concentrazione, assolutamente, in molti posti di lavoro, diverse volte l'abbiamo detto e letto, adesso c'è la possibilità di portare il proprio cagnolino, perché insomma ti fanno star bene, questo è sicuro, la pet therapy la conosciamo, per cui bene benissimo così, tanti bacini, tanto amore per i nostri pelosetti, con noi c'è Adele.

Paradiso con i romantici. Allora salutiamo anche Fede, non il nostro arriverà nel pomeriggio alle 15. Salutiamo Fede e tutti i ragazzi, ok? Pupina, buon lavoro a tutti ragazzi, un abbraccio. Allora, Supermarket Safari, lo chiamano così, quante volte vi ho detto, appunto ne abbiamo parlato, la nuova tendenza turistica, chiamiamola così, ma è sempre bello scoprire. Allora, sempre più turisti conoscono conoscono la cultura di un paese, specialmente magari andando lontano, facendo la spesa come veri abitanti del luogo. Allora il supermercato diventa una tappa del viaggio, soprattutto quando si è all'estero, una cosa bella, interessante, curiosa, a volte pittoresca, direi, un nuovo modo di scoprire il mondo attraverso gli scaffali, mercati tipici, lo street food, anche prodotti locali. Immergersi dunque nella quotidianità di una destinazione facendo la spesa come veri abitanti del posto. Dai market di Tokyo in Giappone, i combini, i famosi combini, che sono una vera istituzione, si trova di tutto, gli snack anche economici, gli onigiri che sono buoni, freschissimi. Poi in Cina, in Cina ci sono dei prodotti veramente strani, molto strani. Si trova anche il durian, l'avete mai assaggiato? Mi dicono che è buono, io non l'ho assaggiato. Il frutto più puzzolente del mondo ha una polpa cremosa dal sapore dolce, simile a una crema di mandorle, così hanno detto, però mi hanno detto, ma no. Pensate che in alcuni luoghi, anche sui mezzi pubblici, è vietato perché puzza troppo. Quindi un frutto davvero particolare, spettacolare, però sì, insomma, se volete assaggiarlo, appunto, provate. Poi ad esempio a Città del Messico il cibo diventa esperienza culturale. A Reykjavik in Islanda, esperienze estreme, in questo caso con lo squalo fermentato. Diverse volte poi magari vediamo anche, non so se vedete, diversi video su YouTube, anche Niccolò Balini, insomma, il mio amico che ci porta in delle esperienze pazzesche. Poi in America i supermercati con quei bidoni di succhi di frutta, vabbè, insomma, ogni paese ha le proprie tradizioni, insomma, però è bello assolutamente girare, esplorare, curiosare tra i supermarket all'estero. London Beat, I've been thinking about you.

0: Love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
1: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
2: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo, prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

il baffo. 12:33, ma questi tennisti russi si arrabbiano sempre un po' facilmente, attenzione, eh? Poi ne parliamo perché oggi è prevista una partitona e vabbè, insomma, no, e sì, sono un po' fumini effettivamente. Ci sono anche i tutorial come spaccare una racchetta, che poi insomma spesso vediamo nel mondo del tennis, momenti di stima, di amicizia, riconoscere i meriti degli altri. Novità, che è sempre una gran cosa, assolutamente. Parleremo dunque di Yannick, il nostro Yannick torna in campo oggi. Intanto Fulminacci, maledetto me.

0: Up a Light con Taylor Swift su Radio City, bella la cosa, vero? Siamo d'accordo in tanti. La cosa di esplorare, di curiosare tra i supermercati all'estero, specialmente se si va magari in un paese lontano, ma comunque in generale, per vedere i prodotti, le curiosità, veramente ce ne sono un sacco. Bella, bella storia, assolutamente d'accordissimo. Saluto Angie, buongiorno, benvenuta, buon appetito, buonissima giornata e buon lavoro. Carla, in bocca al lupo, mi raccomando. Allora, andiamo a Roma per gli internazionali di tennis. Sinner batte Rublev e vola in semifinale appunto a Roma. L'azzurro si è imposto sul russo in 2-7 in 1 ora e mezza, affronterà adesso l'altro russo, Daniil Medvedev. È un po' fumino, ragazzo, ha un brutto carattere, vi ricordate un po' di tempo fa anche contro Berrettini, no? E fra l'altro c'è ci sono in rete i tutorial appunto come si spacca una racchetta, la lezione di Daniil Medvedev. Ok, ma che carattere, mamma mia. Intanto il nostro Sinner che dice: partita difficile, non ero al 100% certo, come sempre ho giocato abbastanza bene, massiva, però ho battuto un altro record. Quindi gioca oggi, oggi la partitona, giusto? Questa sera intorno alle 19, trasmessa anche in chiaro su TV8. E allora, in bocca al lupo naturalmente. Intanto un altro campione, Paolo Maldini, dice che trovare aggettivi per Jannik Sinner stia diventando sempre più difficile, è vero? Dicono che su un altro pianeta, un mostro, una roba pazzesca, una cosa inarrivabile, è vero, è vero. Anche Paolo Maldini dice questo. Annalisa con noi, ragazza sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida è

0: hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of this.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
6: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
13: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
14: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
13: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Training, punto. It's Raining Man con Jerry Halliwell su Radio City. Siamo vicini alle 13. Allora ragazzi, buon viaggio, che bello, dai, va, va, si parte. E allora un bacione Sandra, ragazzi, un saluto a tutti voi, buona giornata. Intanto noi suoniamo i nostri successi come sempre di oggi e di ieri. Questa è nuova, quella di Temper City. Arriva questo singolo, questo è Self Aware.

pezzo bello interessante con Temper City, questo è Self-Aware. E adesso dal passato, City Story, 1987, gli In Excess, Need You Tonight.

0: giornata un po' così, ma domani migliora, per il weekend, assolutamente. Allora buon weekend, noi ci sentiamo, noi ci siamo, dalle 8 alle 12 domani mattina vi aspetto. Intanto Need You Tonight con In Excess. Grazie a tutti, un abbraccio, tra poco Renzo, ci sentiamo dunque domani mattina, baci, grazie da Paola. Le ultime notizie, 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub, si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ogni sabato stessa storia, taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
7: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare, non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio.
8: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.

0: Piacciono i Rolling Stones? Beh, a me sì, dai, tantissimo. Ciao a tutti, The Colors, che abbiamo ritrovato in questo venerdì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle 15. Intanto dal passato le Destiny's Child.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria, I Love You Radio City.

Che ricordi su questa canzone? 2001, le Destiny's Child Survival, con un video musicale incredibile. Adesso a memoria non me lo ricordo, ma ricordo che era molto bello, assolutamente. Ricordo alcuni pezzi. Allora, tra poco intanto ritroveremo la nostra prima novità in rotazione, ma nel frattempo ci sono loro, Imagine Dragons. Give me-

Somebody to Love, collaborazione memorabile, incredibile, che abbiamo ritrovato tra l'altro in questa versione live. Stiamo parlando del 1993 che abbiamo ritrovato qua su Radio City.

0: Love Radio City.
1: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione, ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
9: 13 e 26, allora come già anticipato ritroviamo la nostra prima novità che ascoltiamo insieme ed è italiana, i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari tra le nostre novità. Abbiamo preparato, come sapete, la compilation 3 successi senza interruzione. Il primo è del 2024 ed è di Purple Disco Machine.

0: Italiana di Emma insieme a Arcomi e in apertura Purple Disco Machine.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore una grande azienda.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Olivia Rodrigo qua su Radio City 13:48, avrebbe voluto essere qui in Italia quest'anno, ma non ce l'ha fatta per motivi di impegni e già tour fissate, però verrà a trovarci il prossimo anno, ha già fissato la data, il 27 di aprile 2027 sarà all'Unipol per un live, l'attendiamo perché è veramente molto brava. Allora, c'è un po' di saluti, andiamo anche a chi ci sta scrivendo, come Fabrizio, ciao, c'è anche Ari, 333-46-35873. Tra poco ritroveremo un'altra bella canzone dal passato, storia della musica in Radio City Story, ma a proposito di passato, torniamo nel 2004, di R.E.M.

0: City.
1: Solo grandi successi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, il disco di Bresh. Dal passato invece ritroviamo questa bella canzone, 1988.

0: 1988, Shadow Dreams, che bella che era. L'appuntamento con l'informazione, abbiamo raggiunto le 14:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malé è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia. Il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: Benz on Boone che abbiamo ritrovato questo venerdì, dai, ci avviciniamo al weekend, insomma pare che ci sia un miglioramento per quanto riguarda la situazione meteo, lo vedremo un po' più nel dettaglio più tardi con i ragazzi di Trebi Meteo. Intanto c'è Lady Gaga.
1: Ciao, sono Elena da Pavia, I love Radio City.

Bellissima l'originale degli U2, ma insieme a Mary J. Blige One diventa un'altra cosa. Allora, ciao anche a stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi, a Sara 333-4635-873. Anche oggi un'occhiata ai concerti live, che quest'anno sono veramente tantissimi. Ad esempio, Fra Quintale è atteso il 9 di luglio, sarà a Brescia, ma poi un po' più vicino a noi, il 15, invece sarà a Genova, e probabilmente ci canterà anche questa.

0: Love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i Colli Tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
1: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: Mr. Jason Derulo, In My Head. Allora, ritroviamo l'ultima novità che ascoltiamo insieme ed è italiana, c'è il disco di Achille Lauro.
1: Novità.
2: E ciao,

Daddy's Whims, l'abbiamo ritrovato. Pensate che la sua carriera è iniziata un po' creando attenzione tra il 2019 e il 2020, pubblicando su YouTube cover, insomma, ricantato canzoni di grandi personaggi, insomma, e ha attirato l'attenzione. Poi da lì, insomma, è nata l'esperienza e il talento, appunto, di Daddy's Whims, che oggi abbiamo ritrovato con questa bella canzone. Ciao anche a Paolo, buon pomeriggio. Ritroviamo invece Jazz Glynn, estate 2015.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Di nuovo la muffa! Ho ridipinto quest'estate!
4: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
3: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
4: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
5: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo, per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore.

0: anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

I Linkin Park dal 2012 con il precedente cantante che abbiamo ritrovato con molto piacere. Tra poco invece lo spazio dedicato all'informazione e prima ancora un'altra bella canzone dal passato. Prima c'è lui, che è stata una delle nostre novità.

Crazy Love, disco di Marrakesh, 14:56. Chiudiamo il nostro appuntamento, lo facciamo con Jerry Hall e No Jotis.

0: chiudere il nostro appuntamento. Grazie a tutti, buon weekend, ci sentiamo lunedì come sempre nella prima parte del pomeriggio, le 15 e un minuto, vi lascio con Federico.
1: Segnale Orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto "Addio guerriera". Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Lo ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darderi impegnato sulla centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
12: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: ed è stata una bella illusione il sole, quantomeno dalla mattinata di ieri, e poi siamo tornati di nuovo nell'autunno in questo venerdì 15 di maggio 2026. Ciao da Fede, insieme tre ore con i grandi, i nostri grandi successi che vi terranno compagnia in questo pomeriggio fino alle ore 18.
1: Ciao, sono la Franci di Gavi, I love Radio City. Yeah, yeah, yeah.

Tormentone di questo Sanremo 2026, la voce di Samurai J, Ossessione qui su Radio City, 15-11 minuti, ciò da Fede nel pieno del nostro venerdì, del nostro appuntamento che chiude questa settimana. Questo weekend purtroppo non ci sarò, domenica non saremo insieme, tornerò però lunedì. Comunque, la buona musica di Radio City assolutamente non vi abbandonerà mai, domani mattina starete con Paola Milani che vi terrà compagnia dalle 8 fino alle 12. Se invece volete interagire con noi all'interno del nostro appuntamento insieme, come sempre, vi ricordo anche il nostro numero 333 46 35 873. Arriva anche The Weeknd.

Dying on His Hill, questa è la voce di Senna Spyro qui su Radio City. Ora che ci siamo rilassati un pochino con questa canzone, devo dire potente, ecco, ma molto delicata, visto che siamo a venerdì, abbiamo bisogno di qualcosa un po' più di carico, ecco.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
5: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
7: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel Wine Shop di Tortona, in Corso Montebello, angolo via Carducci.
8: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
9: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
8: BYD, quindi tecnologia innovativa.
9: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
8: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

Un bel salto nel 2001 con gli Jamiroquai e la loro Little L qui su Radio City. Buon venerdì da Fede alle 15:29 minuti. Allora, a proposito di salti indietro nel tempo, è uscito 25 anni fa, quindi un quarto di secolo, dall'uscita del brano Perdono. Parliamo di Tiziano Ferro, canzone che torna al centro della scena musicale italiana in questa veste completamente nuova. Infatti Tiziano Ferro ha scelto proprio di celebrare 25 anni di carriera rielaborando uno dei suoi debutti più iconici, e non l'ha fatto da solo, ma l'ha fatto insieme a Lazza, dando in vita proprio a questa Per Perdono, singolo che anticipa la versione deluxe dell'album Sono un grande deluxe. E allora noi la ritroviamo qui su Radio City tra le nostre novità.

Una versione sicuramente impreziosita, ecco, dalla voce di Lazza e dalla sua strofa. Poi per il resto, più o meno, sì, sonorità sicuramente più moderne, ecco, rispetto a 25 anni fa, però poi perdono, rimane comunque perdono in questa nuova versione con Tiziano Ferro e Lazza su Radio City, tra le nostre novità, per voi in arrivo una City Compilation.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
4: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
3: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
4: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
5: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto, e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
13: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Ciao Noemi, farfalle nello stomaco qui su Radio City, una bella canzone che descrive sicuramente una situazione bellissima, soprattutto quando si era ragazzini, no? Magari le prime uscite c'era un po' quella sensazione di farfalle appunto nello stomaco, non esiste direi modo migliore per descriverlo. Viaggio nel 1989, tra pochissimo, per chiudere la nostra prima ora insieme.
1: I love Radio City.

0: 1989 Fine on Cannibals, l'energia di questa Good Thing a chiudere la nostra prima ora insieme. Buon venerdì da Fede. L'ora esatta, abbiamo raggiunto le 16.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1,8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperta una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
12: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: La voce è quella di Lola Young, bellissima questa Messi che ci ha riportato nel 2024. 16:08 minuti, buon venerdì da Fede, il 15 di maggio 2026, seconda ora di grandi successi che si apre così, e noi resteremo insieme fino alle ore 18 con la nostra buona musica che non vi abbandona mai. In apertura Olivia Dean.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

So easy to fall in love. Beh, è così facile innamorarsi, dice Olivia Dean. Sicuramente è facile innamorarsi dell'Italia, tanto che dall'estero sappiamo bene, no, quali siano le opinioni sul nostro paese, almeno dal punto di vista delle bellezze, ecco, che offriamo, sia per quanto riguarda la cultura, il paesaggio o anche il cibo e il vino, perché no? Il Guardian ha pubblicato un articolo dove vengono infatti elogiate 6 località in Toscana non ancora invase dal turismo di massa, perché come ben sappiamo ormai, per esempio Firenze è una città soffocata dal turismo, nonostante sia una città bellissima, una città che offre tantissimo, una delle mie città preferite in Italia, però è vero ragazzi, c'è poco da fare, è veramente soffocata dal turismo. E così il Guardian ha messo l'occhio su altre località appunto della Toscana, una regione di grande fascino, ecco, che vale assolutamente la pena visitare. Vengono indicate alcune mete, allora ne parliamo, perché no? Per esempio, Monteriggioni, questo piccolo borgo medievale bellissimo in provincia di Siena, veramente una perla all'interno della Toscana, come Pienza, una sorta di città ideale, ecco, come anche descritta proprio nel Guardian. Poi per chi ama l'arte rinascimentale, per esempio, c'è Arezzo, altra città stupenda, come anche Volterra, a cui viene dedicato grande spazio in questo articolo, descritta proprio come una delle destinazioni storiche più affascinanti della regione. Per chi cerca invece, no, atmosfere diverse, questo articolo indica anche Porto Ercole, questo piccolo borgo dall'Argentario proprio affacciato sul Tirreno. Il quotidiano inglese ha anche dedicato una particolare attenzione anche alla Tosca, alla costa toscana, indicando per esempio Livorno come una delle città più sottovalutate. Ecco, noi vi lasciamo queste indicazioni, così anche voi, magari se volete fare un bel giretto in Toscana, avete, ripeto, qualche indicazione in più. E poi in Toscana si mangia e si beve, direi benissimo. Qui buona musica invece, quella che non vi abbandona mai, quella di Radio City. Chainsmokers e Coldplay.

0: Beh, do paese mio, Serena Brancale, Levante Delia, bellissima, questo è il mio paese, uno dei tormentoni secondo me di quest'estate 2026. Nel frattempo sentiamo anche quali sono le condizioni del meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, nuovo peggioramento nel corso di questa giornata di venerdì causato dall'ingresso di corrente fredda, ci accompagnerà soltanto per questa giornata di venerdì, nottata comprese e le prime ore di sabato, con ancora qualche effetto, soprattutto tra Piemonte e Liguria. Ampie schiarite, dal pomeriggio a seguire qualche giornata soleggiata l'avremo, seppur con clima ancora freddo per il periodo, molto più vicino a valori autunnali.

0: autunnali. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa. I want it to be
4: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
8: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
7: BYD, quindi tecnologia innovativa.
8: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
7: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
9: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
10: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
9: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
12: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Sister Sisters, tormentone del 2012, anno in cui in teoria l'umanità sarebbe dovuta scomparire, secondo quanto dicevano appunto i Maya. Beh, io un pochino ecco di paura ce l'avevo. Comunque torniamo insieme in questo bel 2026 con una novità, l'ultima di Francesco Gabbani.

E mi ritrovo un po' in Francesco Gabbani, anch'io non tengo più di nero, però alla fine cosa faccio? Ballo Summer Funk. Nel frattempo vi invitiamo, anzi l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato vi invita venerdì 15 di maggio alle ore 18:30, quindi stasera, presso la sede di Ovada, la rassegna letteraria Sfondo Sportivo, che anche quest'anno racconterà storie di sport e di grandi atleti che si sono distinti non solo per i successi ma anche per la loro cifra umana e caratteriale. Oggi sarà la giornata di Dino Meneghin, ex pivot di Varese, Milano, e della nazionale, che racconterà una carriera inimitabile, direi, fatta di grandi successi. A chiudere gli appuntamenti anche una degustazione di Ovada di OCG, un'eccellenza del territorio che racconta sorso dopo sorso la forza e il carattere delle nostre radici.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure.

0: Alfonso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Drop of Jupiter, siamo tornati nel 2001, mamma mia, nel 2001 con questa canzone qui su Radio City. Oltretutto quest'anno, 1976-2026, si festeggiano i 50 anni di Radio City e quindi si spengono 50 candeline. Le abbiamo spente virtualmente, le continuiamo a spegnere naturalmente tutti i giorni con questo bel anniversario che è giusto secondo me ricordare. 50 anni sono una data importante, Radio City rimane una delle prime radio libere dopo che appunto furono liberalizzate con le frequenze e non furono più soltanto appannaggio dello Stato, e quindi iniziarono, no, a nascere le prime radio, e tra le prime c'è stata anche Radio City, che è ancora qui oggi a tenervi compagnia dopo 50 anni con i nostri grandi successi, e li celebriamo appunto facendo un po' di giri all'interno di questi decenni con i Train. Siamo tornati fino al 2001 e ora si va avanti invece con questo 2026. A proposito di anni, però, tra poco 1982 per il nostro secondo City Story. Però andiamo con ordine. Abbiamo detto qualcosa del 2026 e vi darò qualcosa del 2026.

La voce di Gali, la sua Casa Mia, canzone del 2024, ci accompagna al nostro secondo viaggio indietro nel tempo. Ci sono i Clash dal 1982, Should I Stay or Should I Go?

0: Should I stay or should I go? Beh, ditemelo voi. Io resto comunque, anche perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Buon venerdì da Fede, sono le 17.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura gli esteri, è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la Prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina, Massa, Genoa Milan, Sozza, Furno, il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
7: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
12: MG, find your more.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
14: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
15: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
14: Ok, lo voglio.
16: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.

0: Voce di Damiano David, 17-8 minuti, buon venerdì da Fede e inizia così la nostra terza ora insieme, la terza ora che ci porterà fino alle ore 18 con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. In apertura una bella collaborazione tra Blanco ed Elisa, questa è la loro Ricordi.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana, I Love Radio City.

una bella canzone in apertura del nostro appuntamento insieme, appunto, nostra terza ora insieme. Blanco ed Elisa con questa Ricordi. Parliamo un po' di treni, perché ne abbiamo visti di treni lunghi, ma mai come questo, che si trova in Australia, ed è il treno più lungo del mondo. 7,4 chilometri di treno. 7,4 chilometri di treno. 682 vagoni. Ragazzi, infinito questo treno. E è stato realizzato nel 2001. E serve per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso. Un treno chiamato BHP Iron One Train, progettato proprio da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, e quindi non trasporta passeggeri, è un treno merci, però ragazzi lungo, più di 7 chilometri. Naturalmente non è guidato da una sola locomotiva, ce n'è una ogni 100 vagoni, ma sono tutte guidate da un solo macchinista, molto esperto e soprattutto preparato anche ad affrontare ogni imprevisto che si trova appunto nella locomotiva alla testa del treno. E chissà se verrà magari prodotto un treno di questo genere anche per dei passeggeri. 7,4 chilometri di treno. Complimenti! Con la nostra musica torniamo invece nel 2001.

0: Love Radio City.
1: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: 17:29 minuti, buon venerdì da Fede. Abbiamo ancora una mezz'ora da passare con i nostri grandi successi. C'è una bella novità, l'abbiamo già ascoltata e ve la riproponiamo. Madonna e Sabrina Carpenter insieme con la loro Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter insieme con questa Bring Your Love, ritrovata proprio tra le nostre novità, canzone che anticipa una nuova City Compilation, spazio di musica. Senza alcun tipo di interruzione che si apre con i Boom Da Bash insieme agli FL65 e la loro Heaven.

0: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
14: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

ci prova a cantarla questa End of Beginning di Joe, canzone che ci riporta insieme alla fine del nostro appuntamento qui su Radio City in questo bel venerdì. Ci prova a cantarla ma assolutamente non ci riesco, ecco, di tante cose che non so fare nella vita forse cantare è proprio quella al primo posto. Io assolutamente non posso, anzi non devo cantare. Dal 2013 arriva anche James Blunt.

Ma chi è che non piacciono i Rolling Stones? Questa è la vera domanda. I Colors ad accompagnarci al nostro terzo ed ultimo viaggio indietro nel tempo. Andiamo nell'87.

0: E perché parlare del lunedì quando siamo ancora al venerdì? È il 15 di maggio e ne abbiamo finito il nostro appuntamento di oggi con questo viaggio nel 1987. Però ci risentiremo lunedì perché questa domenica non ci sarò. Vi lascio con Valeria Ferrari. Una buona serata, un buon weekend, un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 18 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari. La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei 3 italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in 3 ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe ha dichiarato: il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta. Chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15.30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16.08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: Le 18 e 7 minuti qui su Radio City. Ciao a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno in queste due ore tra le 18 e le 20. Vi auguro anche un buon inizio weekend. C'è anche Annalisa con la sua canzone estiva.
1: Da Rocco, I love Radio City.

Giorgia con canzone estiva, 18 e 11 minuti su Radio City, ovviamente con le canzoni che si fanno sempre più latineggianti barra estive. In questo caso parliamo proprio di questo, la musica che ovviamente non è soltanto intrattenimento, ma ci sono diversi studi che hanno mostrato come possa, insomma, influenzare, no, la nostra memoria, le emozioni, anche, attenzione, persino, no, il modo in cui il nostro cervello va a elaborare il ritmo e anche il movimento. Infatti, durante questa ora vorrei aprire un po' l'argomento musica, fatti che magari non conoscevate. Ad esempio, lo sapevate che alcuni effetti non sono ancora oggetto chiaramente di ricerca, non vanno trasformati in regole valide per tutti, ma una cosa è certa, che alcune canzoni riescono a restarci addosso o magari riportarci a un momento preciso, chiaramente cambiare il nostro stato d'animo in pochissimi secondi. Magari questa qui di Beyoncé è proprio quella che fa al caso vostro. Dal 2009 questa è Hello, 18 e 12 minuti su Radio City.

L'ultimo lavoro di Nico Santos era All Time High, 18-19 minuti. Noi stiamo parlando dei fatti che magari non conosciamo sulla musica, insomma delle chicche che magari passano inosservate. Ad esempio c'è scritto che ci vogliono circa 300 minuti prima che, scusatemi, 300 ascolti prima che la tua canzone preferita ti annoi. Allora, diciamo che è la media di una persona che può ascoltare appunto la canzone che amo davvero circa 300 volte prima che inizi a stancarla. Vorrei sapere da voi se effettivamente vi capita con la vostra canzone preferita della vita, al 333-4635-873. Ci sono anche altri fatti in realtà molto curiosi, ad esempio le canzoni che abbiamo ascoltato tra i 12 e i 25 anni sono quelle che ci emozioneranno sempre di più. Non so se avete mai visto Inside Out, il film di animazione dove c'erano le palline, no? Le biglie che erano le emozioni, quelle più importanti, momenti più importanti che appunto il bambino, la bambina ha vissuto, no? E ricordiamocelo un po' così, un po' come il cervello che va a immagazzinare la musica durante l'adolescenza e la prima età adulta in modo più profondo, no? Rispetto ad altri periodi della vita, perché insomma ci sono quelle canzoni di quella fase lì che vanno un po' a ricordarci, no? Un po' a evocare dei ricordi più intensi, anche insomma una bella sensazione di nostalgia. Comunque, ritorniamo al discorso di prima: è vero che la vostra canzone preferita dopo 300 ascolti, insomma se è la vostra preferita della vita, almeno 300 ascolti li avrete fatti. Vi ha mai stancate, Lighthouse Family? Hi.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria, svincolo Bergamo in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, code a tratti per un chilometro, dopo allacciamento tangenziale sud di Torino, direzione Moncaglieri, e prima di barriera di Torino in direzione Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code a svincolo Binasco in direzione Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti a svincolo Ventimiglia. Passiamo ora alla 12 Genova-Rosignano, perdita di carico tra svincolo Chiavari e svincolo Lavagna in direzione Livorno. Sulla 21 Torino-Brescia, traffico rallentato con code a tratti dopo svincolo Piacenza-Ovest e allacciamento A21-A1 in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Ovada e svincolo Masone in direzione Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Neutron Star Collision, Love is Forever, i Muse dal 2010, 18 e 32 minuti qui su Radio City. Novità è quella dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue. Novità.

La canzone del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga con Doici, era Runway. 18:38 minuti, noi stiamo parlando proprio di musica, un po' i fatti, le chicche che magari non si conoscono. Ad esempio, la musica in tonalità minore trasmette tristezza in tutte le culture del mondo. Allora, ci sono degli studi fatti su ascoltatori di culture diverse, chiaramente senza precedente esposizione alla musica occidentale, che hanno fatto un'associazione, hanno rilevato questa associazione coerente tra le tonalità minori e la tristezza, poi invece tra le tonalità maggiori e la felicità, scusatemi. I ricercatori infatti hanno ipotizzato che insomma ci siano gli accordi, quelli minori, che vanno a ricordare un po' un pattern, no, di frequenza della voce umana quando esprime sofferenza, e quindi è un po' una risposta emotiva, diciamo universale, ecco. Poi abbiamo già detto, no, le canzoni che abbiamo ascoltato tra i 12 e i 25 anni sono quelle che ci emozionano di più, perché insomma si va a toccare dei periodi della vita in cui ci stiamo formando, il nostro cervello si forma, in questo caso anche la parte, diciamo, musicale. Ce n'è un'altra, cioè suonare uno strumento cambia fisicamente la struttura del cervello. In pratica ci sono i musicisti che mostrano, no, in media un corpo calloso più sviluppato, quindi aree motorie, uditive, cerebrali un po' più allenate, no, rispetto a chi non suona, e proprio per questo dicono che l'educazione musicale è molte volte associata anche a miglioramenti, no, nel linguaggio, nella matematica, anche nel ragionamento spaziale. Quindi chi suona uno strumento può vantarsi appunto di questa cosa qui. C'è Katy Perry dal 2013 con Roar. I used to-

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Di nuovo la muffa! Ho ridipinto quest'estate!
4: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
3: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
4: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
5: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo, per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: Primavera ed estate! E pensi già al caldo. Fai

0: bene.
1: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Dal 2014 UR Republic, Love Runs Out. 18:54 minuti, di nuovo buon inizio di weekend a tutti. Nel frattempo, direttamente dal nuovo album di Madame, Disincanto con Marracash, si intitola Volevo capire con Marracash.

Era Madame con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh dal nuovissimo album, appunto uscito da pochissimo, da un mesetto, tra l'altro 2026, che ha segnato, no, il suo ritorno in grande stile con Madame, che ha anche annunciato il suo nuovo Disincanto Tour. Sarà, diciamo, una serie di appuntamenti dal vivo che la vedranno protagonista nei principali club italiani e non soltanto, a partire dal prossimo autunno. Ma non solo, non è tutto, perché proprio prima di far partire il tour ufficiale, l'artista scalderà un po' l'atmosfera, no? Con una bella serie di concerti estivi nei festival più belli, appunto, italiani. Nel frattempo ritorniamo nel 1983 con un City Story, Irene Cara con Flashdance, What a Feeling.

0: Flash Dance, what a feeling. Irene Cara dal 1983 chiude la nostra prima ora insieme. Ora l'informazione, i 100 secondi con Mentana. Sono le 19:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che cosa sta succedendo a livello internazionale? Finita la visita di Trump a Pechino, qualcuno è in grado di dire se è andata bene, se è andata male? Cosa cambia per la guerra di Golfo Persico e Iran? Cosa cambia per Israele e Libano? Cosa cambia per Ucraina e Russia? Nessuno lo può dire, e il rischio, la preoccupazione è che nulla sia poi cambiato nella percezione e anche nella realtà. Le trattative sono riprese a livello internazionale? Non lo sappiamo. Il famoso Pakistan, il mediatore tra Iran e Stati Uniti, ha agito, è andato avanti? Non lo sappiamo. Non sappiamo nulla di nulla. Quello che sappiamo è che le guerre ci sono, sono in piedi, vanno avanti, e dove non vanno avanti, vedi Gaza, non si sa cosa le ha sostituite. E questa terra di nessuno, proprio per usare una immagine, una locuzione che sta nelle guerre, e questa terra di nessuno è che preoccupa, perché non sappiamo come sarà riempita, da cosa, da quali iniziative o da quali nuovi attacchi. È per questo che l'era Trump ci piace poco, perché è fatta di imprevedibilità e di scompaginamento dell'ordine a cui in qualche modo ci eravamo attaccati, non diciamo affezionati, perché portava anch'esso guerra. Ma sapevamo cosa poteva succedere e chi poteva intervenire. L'ONU, ad esempio. Già, ma l'ONU che fine ha fatto?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
10: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
11: Ok, lo voglio.
12: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Lucent con Love Bites Back apre la nostra prima ora insieme qui su Radio City. Buon inizio di weekend a tutti. Da me Valeria Ferrari fino alle 20 insieme anche con Robbie Williams, Phil dal 2002.
1: Naturalmente anche io, Umberto d'Alessandria, I Love Radio City.

Williams con Phil alle 19:15 minuti. Parliamo di eventi, anche se è da poco iniziato, c'è ancora spazio per tutti. L'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato vi invita questa sera, 15 maggio, dalle ore 18:30 presso la sede di Ovada alla rassegna letteraria Sfondo Sportivo, che anche quest'anno racconterà storie di sport e di grandi atleti che si sono distinti non solo per i successi, ma anche per la loro cifra umana e caratteriale. Questa sera, venerdì 15 maggio, Dino Meneghin, l'ex pivot di Varese, Milano e della Nazionale, racconterà una carriera inimitabile fatta di grandi successi. A chiudere gli appuntamenti, una degustazione di Ovada di OCG, un'eccellenza del territorio che racconta, sorso dopo sorso, la forza e il carattere delle nostre radici.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, nuovo peggioramento nel corso di questa giornata di venerdì causato dall'ingresso di corrente fredda, ci accompagnerà soltanto per questa giornata di venerdì, nottata comprese e le prime ore di sabato, con ancora qualche effetto, soprattutto tra Piemonte e Liguria. Ampie schedite, dal pomeriggio a seguire qualche giornata soleggiata l'avremo, seppur con clima ancora freddo per il periodo, molto più vicino a valori autunnali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.

0: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

grande successo del 2013 per George Ezra con Budapest. 19:29 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Achille Lauro con Comuni Immortali.

Dal nuovo album Comuni Mortali era Comuni Immortali nella novità di Achille Lauro. Nel frattempo anche una compilation, lo sapete ormai, i tre successi non stop aprono i Black Eyed Peas con Anitta e l'Alfa, Simply the Best, dal 2022.

0: NYTS con Hey There Delilah. Chiude la nostra City Compilation. Dal 2005 abbiamo ritrovato anche i Black Eyed Peas con Anitta e l'alfa era Simply the Best, subito dopo Harry Styles con American Girls.
1: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
3: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: È proprio vero che fare un salto a sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3, a sale. Ilpuntomobili.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: It hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ultima canzone di Mick era Fabulous alle 19:49 minuti. Andiamo sempre più verso l'estate, anche se non si direbbe con il tempo, comunque il meteo di questi ultimi giorni, ma la facciamo arrivare noi l'estate con la radio, lo possiamo fare, un ritmo un po' più latineggiante dal 2016. Lui è Alvaro Soler con Sofia.

0: Sofia.
1: Radio City.
2: Solo grandi successi.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Bresh con Introvabile. Chiudiamo le nostre due ore insieme, Cool the Gang, Bresh dal 1980.

0: Cool and the Gang era Fresh dal 1984. Le nostre due ore si chiudono così. Ritorniamo però lunedì, ovviamente, tra le 18 e le 20. Ora invece vi lascio con la redazione, tutte le news dall'Italia e dal mondo. E poi domani mattina Paola a tenervi compagnia dalle 8 sino alle 12. Io vi auguro un buon weekend e anche una buona continuazione di serata. Sono le 20 e un minuto. A lunedì.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia. La cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato. Sui social gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura allo sport, Luciano Darde riferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale 1 tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero 1 del mondo si giocherà l'accesso alla finale, mal tempo permettendo. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
6: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia, la cura. La Colombera, a Vo di Tortona, nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene, Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
6: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Mm-hmm.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore. Una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
8: MG, find your more.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Love Radio City.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1 11 23 394.

0: musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story. Oh.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.